0: Dance Floor.
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
2: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
7: Qual è il piano?
8: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
9: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
10: Non conosco avventurieri migliori.
9: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
11: Chiudi gli occhi, che note sono?
12: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
13: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
14: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
13: Un thriller emozionante.
15: Scordatelo, ho chiuso.
13: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
16: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
17: Io sono solo un accordatore.
13: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.

0: Era Pop on the Floor, Radio Dance Floor,
1: la radio ufficiale degli anni 90. Procediamo.

0: interrupting something.
1: Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
3: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.
4: Ilmeteo.it. Il che fa la differenza.
5: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
6: DJ, turn it up.
3: Radio Dance Floor.
2: Back to the 90s.
3: Back to the 90s.
7: Dance Floor. Su Radio Dance Floor c'è

0: The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
2: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano. Yeah. Yo, what's up, ready? Non-stop. Cause you know it don't stop. Radio Dance Floor. The sound of the 90s.

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1998.

0: Radio Dance Floor, il suono degli anni 90.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Dance Floor. I know you wanna say open your mind. The sound of the 90s.
3: Dance Floor.
4: You know what time it is?
1: Sono le 6:03.
3: Dance Floor. Na, na.

0: Explore.
1: I know you wanna say.
2: Open your mind.
0: The sound of the 90s. Il meteo.it. Il che fa la differenza.
3: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
0: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
4: Luce Verde Italia.
5: Buongiorno, in progressivo aumento la circolazione in queste ore sulla rete viaria della nostra penisola. In Lombardia in collonamenti a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Dalmine e Trezzo sull'Adda verso Milano. File in entrata al capoluogo milanese per un incidente sulla Milano-Meda tra Cesano Maderno e Paderno Dugnano. Code anche sulla tangenziale nord di Milano tra Cinisello Balsamo e la Milano-Lecco in direzione della tangenziale est, e su questa esiste in coda tra Cologno Monzese e Cascina Gobba in direzione Bologna. Code a tratti sul percorso urbano della 4 tra Monza e Sesto San Giovanni verso Torino e file a tratti tra Pero e Cormano in direzione Venezia. Sulla 14 Adriatica in collondamenti a tratti per lavori tra Pedaso e Grotta Mare verso Pescara. Nel Lazio auto in coda a tratti sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo-L'Aquila tra il raccordo e la tangenziale est di Roma, file lungo la carreggiata interna del raccordo tra la Casilina e la Via Appia e file in entrata al raccordo sulla diramazione Roma-Sud. Sulla Pontina registriamo file a tratti tra Pomezia e lo svincolo Monte d'Oro in direzione della capitale. Segnalate delle code sulla E45 Orte Ravenna prima dell'incrocio di Pieve Santo Stefano Nord in direzione del raccordo Viterbo Terni. Da Maria Barbara Taormina è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
6: Am I interrupting something? Non-stop music is on its way.
2: The sound of the 90s.
6: Identify yourself.
2: Radio Dance Floor.

0: Dance Floor. Il suono degli anni 90.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Zeta.
0: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: ilmeteo.it, il che fa la differenza.
1: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
2: Mic check, Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
3: Su Radio Dance Floor c'è.

0: Explore.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Pressione atmosferica in rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: You know what it is. Radio Dance Club. Back to the 90s.
4: Luce Verde Italia.
5: Ritrovati in Lombardia sulla 9 Milano-Chiasso, code per operazioni doganali tra Lago di Como e Chiasso verso la Svizzera. Si sta in coda anche sulla 8 Milano-Varese tra Fiera Milano e il bivio per la 4. Un chilometro di coda per un incidente sulla 4 Brescia-Padova tra Desenzano e lo svincolo di Brescia Est in direzione Brescia. Incrondamenti a tratti sulla 4 Milano-Brescia tra Bergamo ed Albine in direzione Milano. Sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia segnalati incolonamenti a tratti per 5 km per un principio di incendio avvenuto tra Castelvetro e Pontevico Robecco in direzione Brescia. In Liguria invece sulla 10 Genova-Ventimiglia segnaliamo code di 1 km tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure verso Genova. Ci spostiamo sulla 12 Genova-Rosignano dove troviamo file di 2 km tra Genova Nervi e lo svincolo di Genova Est verso Genova. Traffico incolonnato anche sulla 7 Milano-Genova tra Bolzanete e Busalla in direzione Milano. In Emilia-Romagna segnalate file per 4 km sulla 22 del Brennero tra Carpi e la 1 verso Modena, code di 4 km sulla 14 Adriatica per un mezzo fermo tra Castel San Pietro e Bologna-San Lazzaro in direzione Bologna. Sulla 13 Bologna-Padova file a tratti fra Ferrara Sud e la 14 in direzione Bologna, scendendo sul tratto toscano dell'Autosole per un incidente tra Valdarno e Arezzo verso la capitale è stata disposta la chiusura al chilometro 356. Si tratta di un camion intraversato all'interno del tratto chiuso, si sono formati 6 km di coda in aumento. Incrondamenti poi sulla 11 Firenze Mare tra Prato Ovest e Pistoia verso Pisa. Di nuovo file di 2 km per lavori sulla 14 tra Porto San Giorgio e il Grotta Mare verso Pescara. File anche di 1 km sempre per lavori tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara e tra Vasto Nord e Vasto Sud verso Bari. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI.
6: How do you wanna sound?

0: Pressione atmosferica e rinforzo sull'Italia a garanzia di una giornata più calda e prevalentemente soleggiata. Al mattino sole protagonista al centro-sud con cieli spesso sereni. Qualche nube in più al nord, ma in genere senza piogge associate. Nel pomeriggio saranno possibili alcuni rovesci sulle aree alpine e sulla dorsale appenninica, mentre sul resto del territorio nazionale non sono attesi fenomeni e il tempo rimarrà stabile. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli, come sempre, c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
1: Radio Dance Floor. I know you wanna say. Open your mind. The sound of the 90s.
2: Su Radio Dance Floor c'è.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 hours today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria, il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1993.

0: Dance Floor.
1: Back to the 90s.
0: La radio ufficiale degli anni 90.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Ciao, siamo i Take That.
5: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
4: Chiamami. Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
14: You know what it is? Radio Dance Club. Back to the 90s.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati, chiusa la 1 Bologna-Firenze tra Gioveggio e Aglio per lavori fino alle 17 di questo pomeriggio. Sulla E45 Orte Ravenna è chiuso il tratto compreso tra Pieve Santo Stefano Sud e Pieve Santo Stefano Nord in direzione Cesena per un incidente avvenuto al chilometro 152 e 200. È stata predisposta l'uscita obbligatoria a Pieve Santo Stefano Sud con il rientro a Pieve Santo Stefano Nord dopo aver percorso la viabilità ordinaria. Vediamo ora le altre notizie di traffico. Abbiamo 2 km di coda sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia per lavori tra ACS e Felizzano in direzione Brescia e di Cudi a coda di 1 km sulla A7 Milano-Genova tra Bolzaneto e Busalla per lavori in direzione Milano, mentre in carreggiata opposta, quindi verso Genova, è un mezzo fermo in panne la causa delle code. Sulla 1 Firenze-Roma abbiamo 4 km di coda tra Valdarno e Arezzo per traffico intenso in direzione Roma. Sul versante Adriatico, sulla 14 abbiamo 1 km di coda tra Grottammare e Pedaso nelle due direzioni per lavori in corso. Ulteriori rallentamenti ma sul tratto a abruzzese di questa autostrada, sempre a causa dei lavori tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona e tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione Bari. Torniamo sulla 1, sul tratto campano abbiamo 1 km di coda tra il bivio per la 30 Caserta Salerno e Caserta Nord a causa di un incidente avvenuto in direzione Roma. In Sicilia code sulla 18 Siracusa-Ragusa-Gela per la presenza di carichi dispersi sulla carreggiata in direzione Gela. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: Radio Dance Floor. Il suono degli anni 90. Radio Dance Floor. 1999.

0: Dance Floor. Il suono degli anni 90.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, we're the Sugar Babes.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
0: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: music, no commercials.
1: The best of the 90s.
2: Radio Dance Floor.
3: Dance Floor.
4: Back to the 90s.
5: La radio ufficiale degli anni 90.
6: Luce Verde Italia.
7: Ben trovati. In Piemonte sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia, code a tratti per un chilometro tra Asti e Feliziano verso Brescia. In Liguria sulla 10 Genova-Ventimiglia, traffico in coda per 2 chilometri a causa di lavori tra Orco Feghino e Finale Ligure verso Ventimiglia. E sono 2 chilometri di coda sempre per lavori tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure andando in direzione Genova. Tra Lombardia e Emilia-Romagna sulla 1 Milano-Bologna, file tra Bassolo di Giano e la Complanare di Piacenza andando in direzione Bologna. Scendendo in Toscana sulla 11 Firenze-Mare, file di 2 chilometri per un incidente tra Altopascio e Montecatini verso Firenze. File per traffico anche tra Incise e Valdarno verso la capitale. Chiusa la Bologna-Firenze tra Rioveggio e Aglio per lavori fino alle 17 del pomeriggio. Sulla 1 Bologna-Firenze traffico rallentato tra Aglio e Roncobilaccio verso Milano. Lavori in corso sulla 14 Adriatica stanno provocando file tra Grotta a Mare e Pedaso in ambo i sensi di marcia. Rallentamenti anche tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord, anche qui nelle due direzioni. Code poi tra Pescara Sud e Pescara Ovest verso Ancona. Infine, per concludere, sulle E45 Orte Ravenna è chiuso il tratto tra Pieve Santo Stefano Sud e Pieve Santo Stefano Nord verso Cesena per il recupero di un mezzo venuto al chilometro 152. Predisposta uscita obbligatoria a Pieve Santo Stefano Sud con rientro a Pieve Santo Stefano Nord. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI. Yeah. Yo, what's up, ready? Non-stop, cause
8: you know it don't stop. Radio Dance Floor. The sound of the 90s.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline.
4: 1997.

e non finisce qui, e non finisce così, e non finisce qui, e non finisce più, e non finisce qui, e non finisce così, e non finisce qui, e non finisce più, e non finisce.

0: Essentials. The best of the 90s.
1: Radio Dance Floor.
2: Book Parade. Light di carta. Book Parade. Consigli per lettori accaniti e occasionali.
3: Ben ritrovati a Book Parade, la classifica dei libri più venduti la scorsa settimana. Al terzo posto Luciana Littizzetto con il suo primo romanzo, Il tempo della la la. Ogni settimana tra caffè con acqua calda a parte e confidenze, tre amiche si raccontano in un baretto di fiducia. Seconda posizione per Karin B con Tears on My Pen Drive. Al primo posto invece Manuel Carrer con Cold Cuts. Ci sono stati nel

0: L'infanzia, momenti di memorabile beatitudine, quelli in cui, in occasione dei viaggi del padre, a lui e alle due sorelle minori era concesso di trasferirsi nella camera dei genitori. Marina, che era la più piccola, dormiva nel lettone, Nathalie e io portavamo i nostri materassi o semplicemente mettevamo dei cuscini intorno al letto. A questo rito mia madre aveva dato un nome, fare Kolkhoz. Ci piaceva da morire fare Kolkhoz. I tre fratelli, ormai più che adulti, ripeteranno quel rito nella camera di un hospice, raccogliendosi attorno alla madre per trascorrere con lei l'ultima notte della sua vita. E ora passiamo agli ebook più scaricati dal portale IBS. Al terzo posto c'è Walter Veltroni con Buon Vino, il circo insanguinato, Roma nel pieno delle feste natalizie al Parco dei Daini, nel territorio di competenza del commissariato di Villa Borghese, si è installato il tendone di un circo. Invitato alla prima, il commissario Buon Vino conosce i componenti della carovana e percepisce strane tensioni. Durante il numero dei trapezisti, la giovane figlia del direttore di scena, Manuelita, mentre effettua una acrobazia particolarmente complessa e rischiosa, cade sbattendo contro l'unica parte dura della rete di protezione. I soccorsi sono inutili, la ragazza è morta sul colpo. Alla seconda posizione Maurizio De Giovanni con L'orologiaio di Brest, l'inizio di una nuova storia per l'autore del commissario Ricciardi, e al primo posto Il tempo dell'orologiaio, il secondo libro di questa serie. Un conto alla rovescia che non lascia scampo, il libro che chiude la saga dell'orologiaio di Brest, Carlo Malvasi, nome di battaglia Sergio, è stato per oltre 40 anni una primula rossa della lotta armata, latitante imprendibile, custode di segreti che nessuno vorrebbe conoscere. Mago degli esplosivi, signore dei congegni, ha costruito meccanismi perfetti, capace di fermare il tempo nel punto esatto in cui la vita si spezza. A strapparlo alla copertura anonima dietro cui si è nascosto a Brest, in Francia, sono Andrea Malchiodi e Vera Cohen. Andrea è un professore universitario, ordinario, metodico, cresciuto con una madre che gli ha raccontato per tutta la vita di un padre lontano morto in mare, fino al giorno in cui Andrea scopre che quel padre non solo è vivo, ma è un assassino. Vera invece è una giornalista ossessionata dalla morte del padre che non ha mai conosciuto, ucciso nel 1984 in un attentato. E ora il consiglio della settimana, che è proprio Kolkhoz di Emmanuel Carrère, che ho avuto il piacere di incontrare dopo una lunghissima fila al Salone del Libro di Torino che si è appena concluso. È stata veramente una conferenza molto molto interessante, un autore da scoprire sicuramente. Questo libro racconta la storia della sua famiglia, ma anche fa luce su una pagina della storia d'Europa e sulla Russia di oggi. E anche per questa settimana è tutto, vi ricordo il mio blog ilibridimag.it, buona lettura.
1: Book Parade, la hit di carta. Book Parade, consigli per lettori accaniti e occasionali.
2: Mic check, one, two. Radio Dance Floor, check it out. La radio ufficiale degli anni 90.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hi, we're the Sugar Babes.
5: Hey, I'm Mariah Carey.
6: Hi, I'm Robbie Williams.
7: Hey, this is Kylie.
2: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: back soon. Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
5: Pronti? Azione! Il destino del mondo è nelle sue zampe.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
8: Quando il passato può cambiare il futuro, inizia una missione straordinaria.
9: Non conosco avventurieri migliori.
8: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia. Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
10: Chiudi gli occhi, che note sono?
11: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri?
14: Chiamami.
12: Un thriller emozionante.
14: Scordatelo, ho chiuso.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
15: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
16: Yeah. Yo, what's up, ready? Non-stop, cause you know it don't stop.
17: Radio Dance Floor.
18: The sound of the 90s.
19: Let's go!

0: back soon.
1: Dance Floor.
2: You know what time it is?
3: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Dance Floor. Dance Floor, Dance Floor, Parade.
4: Dance Floor.
5: Dance Floor.
4: Dance Floor. Dance Floor.
6: È un weekend importante questo, in cui la musica gioca un ruolo da protagonista grazie allo Eurovision Song Contest, l'evento televisivo non sportivo più seguito al mondo. E poi ci siamo anche noi, quelli della Dance Floor Parade, insieme a Flavio, insieme a Radio Dance Floor, insieme alle 20 canzoni più ballate in discoteca negli anni 90. Non poteva naturalmente mancare neanche il podio della settimana scorsa. 3 da Blitz, Moving On, 2 Clubhouse, Featuring Carl, Novenland, 1 Corona, Baby Baby. Questo è il podio della settimana scorsa, appunto targato 13 maggio 1995. Un podio di cui voi avete preso il controllo totale e siete riusciti a sconvolgerlo per bene, come piace a me. Allora, perde un punto Clubhouse Featuring Carl, che scende sullo scalino più basso del podio con Novenland, ma perde un punto anche Corona, che abbandona così la leadership e si porta alla numero 2 con Baby Baby. 2 sono i punti guadagnati dai Da Blitz, che con Moving On diventano i vostri preferiti con il 48% dei voti.
1: Dance Floor.
7: Hooray!

E allora grazie a tutti gli amici che hanno partecipato attivamente a Radio Voto, un abbraccio e un augurio di buon weekend musicale ad Alessandro Fasano, grazie anche ad Andrea Platini, Andrea Riva, Antonello Cavedona, Attilio Giotta, grazie Carola Britti, Elvis Piovani, Giovanni Palermo, Giusy Favale, Luigi Mosca, Manuela Farfallina, un ringraziamento anche a Marco Carella, a Mario Pollice, Mario Renner e poi a Mauro Ceccon, Max Galaxer, Nicola Pennazzato, Paolo Aloe, Valentino Guarandris e Vincenzo Gemmini. A questo punto è tutto nelle vostre mani, dovete alzare il volume, lasciarvi trasportare dal ritmo della nostra musica e delle 20 canzoni più ballate in discoteca il 16 maggio 1998. Apriamo questo appuntamento con la Dance Floor Parade insieme a Russell Peterson in box numero 20, Where You Are. Dance Floor Parade.

aprire questo appuntamento con la Dance Floor Parade, la classifica delle canzoni più ballate in discoteca negli anni 90. Lui è americano, cantante neo soul, si chiama Rasan Peterson, e questa traccia aveva un po' lo scopo di trascinarsi, di trainare tutto il suo album di debutto. Allora non è andata proprio benissimo. Numero 53 nella Billboard Hot R&B Singles Chart e numero 55 nella UK Singles proprio nel 1998. È andata molto meglio in Dance Floor Parade con una bella numero 20.

veramente riconosciuta lei, dai, questa era facile, con l'inconfondibile e potente voce di Alexia e questo Gimme Love, singolo promozionale del fortunatissimo album The Party. Questo brano si è piazzato in testa alle principali classifiche europee e da solo ha venduto oltre 100.000 copie. Ha raggiunto anche il mercato inglese, dove si è guadagnata la numero uno nella pop chart di Music Week. Di questo brano ne hanno parlato non solo i telegiornali italiani, ma insomma questo singolo è stato promosso anche nei principali show televisivi musicali e non solo in Italia, ma anche in Finlandia, Svizzera, Spagna, Inghilterra e Brasile, e poi naturalmente è apparsa anche sul palco del Festival Bar di quell'anno. 19 per Alexia, Gimme Love.

18 siamo tornati dall'altra parte dell'oceano insieme a Jason Nevins. Lui è un cantautore, un produttore, un remixer americano naturalmente, è di Los Angeles, California, e è conosciuto soprattutto per le sue produzioni pop e dance, produzioni che hanno venduto tante copie. Ma aiutatemi a dire tante. È attivo dal 1993 in box numero 18. We want some pussy.

veramente ha anche sfondato facendosi conoscere da grande pubblico è stato proprio questo Work It che abbiamo trovato in box numero 17. È stata una bella esperienza, aiutata anche naturalmente ancora una volta dal nostro Festival Bar, che ha dato una bella spinta alla

Ecco la 16, una nostra vecchia conoscenza, ma quante volte l'abbiamo incrociato in Dance Floor Parade, questo signorotto inglese che si fa chiamare Serious Danger e che è specializzato in musica speed garage, e ormai è un habitué della Dance Floor Parade. Box numero 16 per la sua High Noon.

che torniamo nel continente americano con una delle artiste dance anni 90 più amate dal pubblico della Dance Floor Parade. Sto parlando naturalmente di Ultranate con Found Cure, secondo singolo estratto dal suo terzo album di studio, numero 6 nella UK Singles, 2 nella UK Dance Chart, numero 1 nell'americana Billboard Dance Club Play Chart e poi entrata nelle top 10 di Finlandia, Ungheria e Scozia, ed è entrata naturalmente anche in Dance Floor Parade alla posizione numero 15.

parte dell'oceano nel nuovo mondo, e stavolta insieme a Jason Nevins, che nel 1998 ha ripreso un singolo del 1987 dei Run DMC. Naturalmente sto parlando di questo It's Tricky. La versione originale si era fermata alla 74 della UK Singles, mentre la versione di Jason Nevins è arrivata alla numero 1 della UK Singles

magia della musica di DJ Dado insieme all'incredibile voce di Michelle Wicks, una vera e propria alchimia musicale ancora attualissima e ci piace tantissimo. Box numero 13, Give Me Love.

nazionali oggi. Siamo di nuovo dall'altra parte dell'oceano con la posizione numero 12 insieme a Eddie Amador. Lui, pensate, è in attività dal lontano 1993 ed è instancabile. L'ha scritta lui questa canzone House Music, un brano che l'ha fatto diventare una vera e propria icona della House Music. Amici, con la prossima faremo il giro di boa. Arrivano i Chase, quelli

Vedi, vedi come passa veloce il tempo quando alzi il volume e ti lasci trasportare da questi ritmi incredibili. Siamo già arrivati alla posizione numero 11, praticamente metà classifica. Tempo di fare il nostro giro di boa, che oggi, neanche a dirlo, sarà pizza mandolino, perché i Chase sono italianissimi. La prima parte di questa Dance Floor Parade, dedicata al 16 maggio 98, l'abbiamo aperta con Russell Peterson alla 20, Where You Are. 19 per Alexia, Gimme Love, mentre Jason Nevins con The Crew, We Want Some Pussy, occupavano la posizione numero 18. 17, Junk Food Junkies, Work It. Alla 16 abbiamo riballato Serious Danger con High Noon. 15, Ultranate, Found a Cure. In box numero 14 ancora una volta Jason Nevins, e questa volta con un pezzo dei Run DMC, It's Tricky. 13, DJ Dado, Michelle Wicks, Gimme Love. 12 per Eddie Amadore, la sua House Music. E la 11 era questa di Chase, Got a Lot of Love. Adesso volume ancora più alto, perché entriamo nell'emisfero caldo della chart. E alla 10 c'è DJ Disco.

Se non avete alzato qui il volume, siete veramente irrecuperabili. È stato pubblicato il 3 febbraio del 1998 Restless, secondo estratto da primo

americana, perché lei, Stephanie Ellie, nasce a Buffalo, poi però insomma l'abbiamo rubata, ce la siamo portati qua e il suo percorso musicale si sviluppa interamente in Italia. Lei è rimasta attiva dal 1995 al 2000. Viene pubblicato nel marzo del 1998 questo singolo It's Love, un brano che entra molto velocemente in tutte le classifiche dance e naturalmente diventa anche la hit dell'estate 1998.

siamo arrivati alla posizione numero 7. A questo punto attraversiamo molto velocemente la Manica ancora una volta per trovare Camille Strauss preferite, Tall Paul, un altro pseudonimo di Paul Newman, non l'attore, questo è un altro, questo fa musica house, non fa i film a Hollywood, però il nome è lo stesso. Allora, come Camisra nel 1998 è entrato nelle più popolari classifiche mainstream, addirittura nella top 5 grazie a questo Let Me Show You che da noi era alla numero 7.

parte il saluto obbligatorio a Deborah Adams, che ogni tanto ci ascolta, è una cosa bellissima questa. Allora, sono stati attivi dal 1990 al 99, c'è stato qualche avvicendamento al microfono e infatti a partire dal 1997 entra nella formazione la cantante Sheila Horn Brady e della sua

nuovamente in Germania con la numero 5 insieme a Novi vs Siniak, il progetto del producer Tom Novi, con questo che è stato il loro più grande successo.

32 nelle UK Singles, 68 per quanto riguarda le vendite in Australia e 5 in Dance Floor Parade. Occhio alla 4, è l'ultima prima del podio ed è una vera e propria bomba. Sta arrivando Musti.

0: a votare la vostra preferita tra le prossime tre posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Basta cercare il post del podio di oggi ed esprimere il proprio voto con un semplice commento al post. Tutto quanto il resto ci pensiamo noi. E mi raccomando, il radio voto è aperto a tutti, quindi invitate chi vi pare. Basta che venite accompagnati. Si comincia con lo scalino più basso del podio insieme a Santos e Sabino e alla loro canzone felice.
1: Number 3.

Vabbè, felice la canzone, felici loro, felici tutti. Santo sei Sabino, la rarari, scalino più basso del podio. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. E mentre voi andate a recuperare i taccuini segreti per segnare le stelline a fianco alle canzoni del podio, noi ci portiamo avanti, perché alla numero 2 con Feel It arrivano i Temperer featuring Maya. Number 2.

Mario e featuring Maya, Feel It. Piaciuta? E allora pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 Santos e Sabino, La Rarari, 2 Temperer featuring Maya, Feel It, e la più ballata in discoteca. Il 16 maggio 1998 è stata la primavera di Zash. Number 1.

0: È la primavera dell'amore, amici. Siamo arrivati in vetta con la musica di Zash e la sua primavera. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3 Santos e Sabino, la Rarari. 2 Temperer featuring Maya, Feel It. 1 Zash, la primavera. Reagite a questo podio targato 16 maggio 1998. Hackeratelo, fatelo vostro votando la vostra preferita tra le prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Cercate il post del podio di oggi ed esprimete il vostro voto con un semplice commento al post. Se volete riascoltare tutta quanta la chart, andate su radiodancefloor.it, cliccate sulla pagina del Paris Sesto, sulla pagina della Dance Floor Parade, e lì troverete l'indicazione di ogni replica di questa chart dedicata al 16 maggio 1998. Io vi do appuntamento tra 7 giorni esatti con altre 20 grandi protagoniste della Dance anni 90 in una nuova Dance Floor Parade. Da Flavio è tutto, ciao ne!
1: Dance Floor Parade!
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 16 e 3 minuti.
2: Dance Floor.
5: Welcome, welcome, welcome.
6: Anni 2000.
7: Welcome to the new millennium.

0: Novantology, l'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor, The Sound of the Night.
1: Non riuscivo perché non capivo le parole.
2: 1994.

0: Luce Verde Italia.
1: Ben trovati. Traffico in coda per un incidente sulla 7 Milano-Genova tra il bivio per la Genova-Rosignano e San Pier d'Arena in quest'ultima direzione. Ripercussione anche sulla 10 dei Fiori con code tra Genova Aeroporto e l'uscita per la Milano-Genova. Ci spostiamo sulla 4 Venezia-Trieste, dove a seguito di un incidente si registrano code tra Meolo Roncade e San Donà di Piave in direzione Trieste. Lavori sul tratto marchigiano della A14 Adriatica rallentano il traffico tra San Benedetto del Tronto e Fermo Porto San Giorgio nelle due direzioni. Stessa situazione sul tratto abruzzese della A14, dove per lavori si registrano code a tratti tra Pescara Nord e Pineto in direzione Ancona. In Campania ha trafficato il tratto della A1 Roma-Napoli con rallentamenti tra Casoria e Afragola verso Roma. Trafficata anche la tangenziale di Napoli con code tra Capodichino e Corso Malta in direzione Pozzuoli. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.
2: The best of the 90s. Radio Dance Floor.

0: Florida.
1: Hi, this is Jennifer Lopez.
2: Hey yo, this is Eminem.
3: Ciao, siamo Take That.
4: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
4: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
4: Chiamami. Un thriller emozionante.
6: Scordatelo, ho chiuso.
4: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
7: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
8: Io sono solo un accordatore.
4: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema. Dance Floor.
14: Turn on that radio station. The sound of the 90s.
15: Radio Dance Floor.
16: Luce Verde Italia.
17: Bentrovati. Traffico bloccato per un incidente sulla A10 Genova Ventimiglia tra Albissola e Celle Ligure in direzione Genova. Un incidente anche sulla A7 Milano-Genova in colonna il traffico tra il bivio per la A12 Genova-Livorno e l'uscita per la A10 dei Fiori verso San Pier d'Arena. Ripercussioni sulla A12 con code tra Genova Est e il bivio per la Milano-Genova. Stessa situazione sulla A10 dei Fiori con code tra Genova Aeroporto e l'uscita per la A7. Ci spostiamo sulla A4 Milano-Venezia per segnalare code per traffico intenso tra Somma Campagna e Peschiera verso Milano. Sulla Bologna-Firenze code per un veicolo fermo in panne tra Barberino e Calenzano verso Firenze. Lavori sul tratto marchigiano della A14 Adriatica rallentano il traffico tra Pedaso e Grottammare nelle due direzioni. Stessa situazione sul tratto abruzzese della A14, dove per lavori si registrano code a tratti tra Pescara Nord e Pineto verso Ancona. In Campania trafficato il tratto della A2 del Mediterraneo con code tra Baronissi e Fratte verso Salerno. Prima di concludere, una notizia sul trasporto pubblico. Sulla linea Calalzo-Padova la circolazione ferroviaria è sospesa all'altezza della stazione di Vigo d'Arzere per un inconveniente tecnico alla linea. È tutto per questo aggiornamento, grazie per l'attenzione.
16: Un servizio a cura dell'ACI.
18: Radio Dance Floor.

0: 1998.
1: This is my church. This is where I heal my hurts.

Radio Dance Floor, il suono degli anni 90. Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1997.

0: dance floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 22 e 2 minuti.
0: Dance floor.
3: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
4: Timeline. Timeline.
5: Rewind the tape now.
6: Prendetelo come un viaggio di studio.
7: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Radio Dance Floor, la radio ufficiale della dance degli anni 90. Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. Nuovo appuntamento con la nostra macchina del tempo, con Timeline. Un viaggio nelle situazioni, negli eventi, nei fatti, personaggi degli anni 90, con il supporto musicale della musica riferita allo specifico periodo preso in considerazione. Timeline ci porta nel mese di maggio 1997.
4: Timeline.
7: Partiamo subito dall'inizio del mese di maggio. 1 maggio 1997, appuntamento organizzato dai tre sindacati confederati CGIL, CISL e UIL per la festa del lavoro. Questa edizione, la settima, fu condotta come sempre da Piazza San Giovanni in Laterano a Roma da Piero Cambretti, Kay Rush e Gianni Minà, con la partecipazione di grandi artisti italiani: Franco Battiato, Pino Daniele, Jovanotti, Fiba, 99 Posse, Carmen Consoli e Negrita, Pittura Fresca, Enzo Avitabile, Vox Populi, Stadio, Evion Travel, Daniele Silvestri, Casino Royale, Extra, Gang, Blu Vertigo, Timoria, Neffa, Niccolo Fabi, mentre a livello internazionale Shiny O'Connor e i Blur. Non fu un'edizione senza problemi ed intoppi. La chiusura della serata fu affidata ai Elite FIBA, ma la RAI interruppe la diretta nel momento esatto in cui la band toscana stava per iniziare la propria esibizione. In seguito, la band sostenne che si trattò di una forma di censura preventiva, molto probabilmente dovuta alle esternazioni di Piero Pelù nel 1993 a proposito di certe decisioni della televisione di Stato. Il concerto fu caratterizzato da continui temporali, disguidi tecnici e ritardi in scaletta. Qualche artista rinunciò addirittura ad esibirsi senza le riprese della TV, come Skin degli Skunk Anansie, che si rifiutò di cantare. E Timeline.

siamo nel mese di maggio 1997, ancora primo maggio. Nel Regno Unito i laburisti di Tony Blair vincono le elezioni dopo 18 anni di governo conservatore. Il partito laburista è un movimento politico britannico di centrosinistra e un partito storicamente riconducibile al socialismo democratico e alla socialdemocrazia. Fu guidato da Tony Blair, nato ad Edimburgo il 5 maggio 1953, dal maggio 1997 fino al 27 giugno 2007. Anche questo è Timeline.

0: parliamo di musica. 3 maggio 1997, il Regno Unito vince il 42esimo Eurovision Song Contest a Dublino, in Irlanda. Nel 1997 l'Italia torna a partecipare all'evento musicale con i Jalis e la loro Fiumi di Parole, vincitori dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, la 47esima edizione, dal 18 al 22 febbraio.
1: Preparatevi, nonostante l'ora, tocca a noi. Questi ragazzi che hanno vinto Sanremo, diciamo abbastanza contro i pronostici, si ritrovano qua all'Eurofestival, 42esimo Eurofestival della canzone internazionale a Dublino, e sono dati fra i primi tre, addirittura fra i primi due. Un bookmakers li dà 7-2, due sterline se ne vincono 7, un bookmakers li dà 4-1, una sterlina se ne vincono 4. E io non mi vergogno a dire, mai scommesso in vita mia, 10 sterline le ho messe con questo Paddy Power che li dà 4-1, chissà che non porti buono. E veramente c'è fermento anche da parte degli irlandesi, che sono dei grandi conoscitori musicali, quantomeno di musica popolare. Tutti ci fanno i complimenti perché trovano la canzone molto bella, composta da Fabio Ricci, e per quanto riguarda il testo da Carmen Di Domenico e Alessandra Drusian, interpretata da Alessandra Drusian e Fabio Ricci, quindi da Jalis, direttore d'orchestra Lucio Fabbri, per l'Italia, Fiumi di Parole de Jalis.

Il duo viene dato per favorito, ma si classifica solo al quarto posto, e a vincere la manifestazione è il Regno Unito con Katrina and the Waves e la loro canzone Love Shine a Light. In seguito alle polemiche scoppiate riguardanti un possibile sabotaggio da parte della RAI con l'intento di non ospitare nuovamente l'evento, il 1997 sarà l'ultima partecipazione dell'Italia, che ritornerà solo nel 2011. L'edizione 1997 è stata la prima in cui è stato assegnato il Barbara Dex Award per il peggior vestito. Come vincitrice fu la cantante maltese Debbie Sherry. Questo è Timeline.

Ci spostiamo al 9 maggio 1997. Avviene un fatto di cronaca destinato a far parlare a lungo di sé e a creare le più svariate tesi. Un proiettile colpisce la studentessa 22enne del corso di giurisprudenza Marta Russo all'interno dell'Università La Sapienza di Roma. L'omicidio fu al centro di un complesso caso oggetto di grande copertura mediatica alla fine degli anni 90, sia per il luogo in cui era stato perpetrato, sia per la difficoltà delle prime indagini che non riuscirono a delineare un movente, vertendo per esempio tra ipotesi mai confermate come lo scambio di persona, il delitto perfetto o il terrorismo e infine lo sparo accidentale. Nel 2003 fu condannato in via definitiva per il delitto, principalmente sulla base di una controversa testimonianza, un assistente universitario di filosofia del diritto, Giovanni Scattone, per omicidio colposo aggravato. Un suo collega, Salvatore Ferraro, fu condannato limitatamente al reato di favoreggiamento personale. Entrambi si sono sempre professati innocenti. Il caso di Marta Russo è finito negli anni per diventare uno dei misteri più fitti della cronaca nera italiana. Ben ritrovati e ben ritrovate, è Timeline.

11 maggio 1997, Deep Blue, il super computer giocatore di scacchi della IBM, creato nel 1985 alla Carnegie Mellon University in Pennsylvania da parte di Feng Xiong-su, sconfigge di nuovo il campione del mondo Garry Kasparov. Il campione russo era infatti già stato battuto dal computer nel 1996, detta partita 1. Dopo il match perso, Kasparov disse che alcune volte gli era parso di notare nelle mosse della macchina intelligenza e creatività così profonde da non riuscire a comprenderle e a non definirle umane. Avanzò anche il sospetto che la macchina avesse avuto, per così dire, un aiuto umano durante la partita, sospetto che ritornò più volte, sia quando si seppe che la macchina non era posta nella stanza nella quale si disputava la partita, ma ad alcuni chilometri di distanza, e che quindi i dati venivano inviati da terzi, sia per il fatto che al campione russo non furono mai forniti i tabulati sull'attività del computer che lui stesso aveva richiesto secondo gli accordi della sfida e Timeline.

14 maggio 1997. Grande evento nel mondo del trasporto aereo e nel mondo dell'alta finanza. Le compagnie aeree Air Canada, Lufthansa, SAS, l'acronimo di Scandinavian Airlines System, Thai Airways International, la compagnia di bandiera thailandese e United Airlines formano la Star Alliance. Anche questo è Timeline.

in timeline andiamo ad esplorare tanti aspetti del periodo che prendiamo in considerazione. Tant'è vero che a questo punto parliamo di box office. Il 30 maggio 1997 esce nelle sale cinematografiche il film Happy Together, film di genere drammatico diretto da Wong Kar-wai. Lai Yu-fi e Hopi Wing, due giovani innamorati tra loro, lasciano Hong Kong per l'Argentina e una volta giunti qui vorrebbero dirigersi verso sud in cerca di avventure. Lungo la strada Hopi Wing abbandona l'amante. Lai si stabilisce a Buenos Aires e trova lavoro come buttafuori in un bar. Tempo dopo Ho torna in città. Lai lo ospita a casa sua ma non vuole tornare ad essere il suo innamorato. Lai lascia il bar e va a lavorare nella cucina di un ristorante cinese dove fa amicizia con Chang, un ragazzo di Taipei. Dopo un periodo di continui litigi, Oh chiede a Lai il passaporto per tornare a casa, ma Lai dice che non glielo potrà mai restituire. Oh picchia sangue Lai e lascia la casa. Chang intanto rientra a Taipei dalla famiglia. Lai, messi da parte i soldi, va in viaggio da solo alle cascate dove voleva andare insieme al suo innamorato. Lui e Oh appunto. Ho è triste e decide di tornare ad Hong Kong. Sulla strada si ferma a Taipei dove al mercato riconosce i genitori di Chang. Riflette e capisce che quella situazione, la famiglia e il lavoro, può rappresentare un punto fermo per il suo futuro, ricominciando da quel momento la propria esistenza. E timeline.

0: come al solito, ben lo sanno le ascoltatrici, gli ascoltatori di Timeline, gli spot pubblicitari ci offrono uno spaccato di estremo interesse per sondare gusti e tendenze del passato. Nel maggio 1997, essendo ormai prossimi alle vacanze estive, sono pubblicizzati non solo Gelati, la coppa del nonno Motta con il claim "Nessuno come te" ed il Magnum Algida, "La vita è fatta di priorità", dice lo spot, ma anche gli scooter in previsione della bella stagione, dal Malagutti F10 accompagnato da una importante pubblicità addirittura immaginata da una stazione spaziale, al Benelli o allo scooter Stealth 50 Aprilia, il nuovo record da battere.
1: Dall'esperienza del Racing Team Aprilia arriva Stealth.
2: Fischia, è un aereo.
1: Stealth, il nuovo record da battere.
0: Bella poi la pubblicità del McDonald's con un indimenticato Fabrizio Frizzi che promoziona il Big Mac a 7.900 lire con il claim "Restate in famiglia, venite al McDonald's". Stagione calda e ricerca quindi di bevande fresche, dalla Coca-Cola, di seta nei momenti più caldi sempre, ed una pubblicità fatta di brevissimi frames da film ambientati in zone bollenti e desertiche, alla birra Ceres o alla Beck's, l'originale birra tedesca, la tedesca numero uno in Italia. Tra le auto è molto promozionata la nuova Mitsubishi Colt da 18.315.000 lire, nata per essere la tua prima Mitsubishi.
3: Nuova Mitsubishi Colt, compatta, su misura per te, nata per essere la tua prima Mitsubishi.
0: Tempo di vacanze e di viaggi? Curioso lo spot di Alpitour, sostenuto non solo dal consueto claim "No Alpitour, ai ai ai", ma anche da un testimonial ai tempi di particolare presenza in video, come Emilio Fede, che promoziona il pacchetto turistico Carta Blu delle vacanze Alpitour. E Timeline.
4: Ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai.
5: Imprevisto imprevedibile? Alpitour ti dà la Carta Blu. Se ce l'hai, hai la soluzione. Se non ce l'hai...
6: Ai ai ai ai ai.

0: 90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor.
1: Tape. Y'all ready for this?

Siamo nel mese di maggio 1997, ancora primo maggio. Nel Regno Unito i laburisti di Tony Blair vincono le elezioni dopo 18 anni di governo conservatore. Il partito laburista è un movimento politico britannico di centrosinistra, è un partito storicamente riconducibile al socialismo democratico e alla socialdemocrazia. Fu guidato da Tony Blair, nato ad Edimburgo il 5 maggio 1953, dal maggio 1997 fino al 27 giugno 2007. Anche questo è Timeline.

0: parliamo di musica. 3 maggio 1997, il Regno Unito vince il 42esimo Eurovision Song Contest a Dublino, in Irlanda. Nel 1997 l'Italia torna a partecipare all'evento musicale con i Jalis e la loro Fiumi di Parole, vincitori dell'ultima edizione del Festival di Sanremo, la 47esima edizione, dal 18 al 22 febbraio.
1: Preparatevi, nonostante l'ora, tocca a noi. Questi ragazzi che hanno vinto Sanremo, diciamo abbastanza contro i pronostici, si ritrovano qua all'Eurofestival, 42esimo Eurofestival della canzone internazionale a Dublino, e sono dati fra i primi tre, addirittura fra i primi due. Un bookmakers li dà 7 a 2, 2 sterline se ne vincono 7, un bookmakers li dà 4 a 1, una sterlina se ne vincono 4. E io non mi vergogno a dire, mai scommesso in vita mia, 10 sterline le ho messe con questo Paddy Power che li dà 4 a 1, chissà che non porti buono. E veramente c'è fermento anche da parte degli irlandesi, che sono dei grandi conoscitori musicali, quantomeno di musica popolare. Tutti ci fanno i complimenti perché trovano la canzone molto bella, composta da Fabio Ricci, e per quanto riguarda il testo da Carmen Di Domenico e Alessandra Drusian, interpretata da Alessandra Drusian e Fabio Ricci, quindi da Jalis, direttore d'orchestra Lucio Fabbri, per l'Italia, Fiumi di Parole, de Jalis.

Il duo viene dato per favorito, ma si classifica solo al quarto posto, e a vincere la manifestazione è il Regno Unito con Katrina and the Waves e la loro canzone Love Shine a Light. In seguito alle polemiche scoppiate riguardanti un possibile sabotaggio da parte della RAI con l'intento di non ospitare nuovamente l'evento, il 1997 sarà l'ultima partecipazione dell'Italia, che ritornerà solo nel 2011. L'edizione 1997 è stata la prima in cui è stato assegnato il Barbara Dex Award per il peggior vestito. Come vincitrice fu la cantante maltese Debbie Sherry. Questo è Timeline.

Ci spostiamo al 9 maggio 1997. Avviene un fatto di cronaca destinato a far parlare a lungo di sé e a creare le più svariate tesi. Un proiettile colpisce la studentessa 22enne del corso di giurisprudenza Marta Russo all'interno dell'Università La Sapienza di Roma. L'omicidio fu al centro di un complesso caso oggetto di grande copertura mediatica alla fine degli anni 90, sia per il luogo in cui era stato perpetrato, sia per la difficoltà delle prime indagini che non riuscirono a delineare un movente, vertendo per esempio tra ipotesi mai confermate come lo scambio di persona, il delitto perfetto o il terrorismo e infine lo sparo accidentale. Nel 2003 fu condannato in via definitiva per il delitto, principalmente sulla base di una controversa testimonianza, un assistente universitario di filosofia del diritto, Giovanni Scattone, per omicidio colposo aggravato. Un suo collega, Salvatore Ferraro, fu condannato limitatamente al reato di favoreggiamento personale. Entrambi si sono sempre professati innocenti. Il caso di Marta Russo è finito negli anni per diventare uno dei misteri più fitti della cronaca nera italiana. Ben ritrovati e ben ritrovate, è Timeline.

11 maggio 1997, Deep Blue, il super computer giocatore di scacchi della IBM, creato nel 1985 alla Carnegie Mellon University in Pennsylvania da parte di Feng Xiongxu, sconfigge di nuovo il campione del mondo Garry Kasparov. Il campione russo era infatti già stato battuto dal computer nel 1996, detta partita 1. Dopo il match perso, Kasparov disse che alcune volte gli era parso di notare nelle mosse della macchina intelligenza e creatività così profonde da non riuscire a comprenderle e a non definirle umane. Avanzò anche il sospetto che la macchina avesse avuto, per così dire, un aiuto umano durante la partita, sospetto che ritornò più volte, sia quando si seppe che la macchina non era posta nella stanza nella quale si disputava la partita, ma ad alcuni chilometri di distanza, e che quindi i dati venivano inviati da terzi, sia per il fatto che al campione russo non furono mai forniti i tabulati sull'attività del computer che lui stesso aveva richiesto secondo gli accordi della sfida e Timeline.

14 maggio 1997. Grande evento nel mondo del trasporto aereo e nel mondo dell'alta finanza. Le compagnie aeree Air Canada, Lufthansa, SAS, l'acronimo di Scandinavian Airlines System, Thai Airways International, la compagnia di bandiera thailandese e United Airlines formano la Star Alliance. Anche questo è Timeline.

0: In timeline andiamo ad esplorare tanti aspetti del periodo che prendiamo in considerazione. Tant'è vero che a questo punto parliamo di box office. Il 30 maggio 1997 esce nelle sale cinematografiche il film Happy Together, film di genere drammatico diretto da Wong Kar-wai. Lai Yu-fi e Opie Wing, due giovani innamorati tra loro, lasciano Hong Kong per l'Argentina e una volta giunti qui vorrebbero dirigersi verso sud in cerca di avventure. Lungo la strada Opie Wing abbandona l'amante. Lai si stabilisce a Buenos Aires e trova lavoro come buttafuori in un bar. Tempo dopo Ho torna in città. Lai lo ospita a casa sua ma non vuole tornare ad essere il suo innamorato. Lai lascia il bar e va a lavorare nella cucina di un ristorante cinese dove fa amicizia con Chang, un ragazzo di Taipei. Dopo un periodo di continui litigi, Oh chiede a Lai il passaporto per tornare a casa, ma Lai dice che non glielo potrà mai restituire. Oh picchia sangue Lai e lascia la casa. Chang intanto rientra a Taipei dalla famiglia. Lai, messi da parte i soldi, va in viaggio da solo alle cascate dove voleva andare insieme al suo innamorato. Lui è Oh appunto. Ho è triste e decide di tornare ad Hong Kong. Sulla strada si ferma a Taipei dove al mercato riconosce i genitori di Chang. Riflette e capisce che quella situazione, la famiglia e il lavoro, può rappresentare un punto fermo per il suo futuro, ricominciando da quel momento la propria esistenza. E timeline.
1: Disco Fiva. Disco Fiva. Disco Fiva. Disco Fiva. Disco Fiva. Disco Fever. Disco Fever. Disco Fever.
2: Let's keep the disco fever. Disco Fever. Let's keep the disco fever.

0: come al solito, ben lo sanno le ascoltatrici, gli ascoltatori di Timeline, gli spot pubblicitari ci offrono uno spaccato di estremo interesse per sondare gusti e tendenze del passato. Nel maggio 1997, essendo ormai prossimi alle vacanze estive, sono pubblicizzati non solo Gelati, la coppa del nonno Motta con il claim "Nessuno come te" ed il Magnum Algida, "La vita è fatta di priorità", dice lo spot, ma anche gli scooter in previsione della bella stagione, dal Malagutti F10 accompagnato da una importante pubblicità addirittura immaginata da una stazione spaziale, al Benelli o allo scooter Stealth 50 Aprilia, il nuovo record da battere.
1: Dall'esperienza del Racing Team Aprilia arriva Stealth.
2: Fischia, è un aereo.
1: Stealth, il nuovo record da battere.
0: Bella poi la pubblicità del McDonald's con un indimenticato Fabrizio Frizzi che promoziona il Big Mac a 7.900 lire con il claim "Restate in famiglia, venite al McDonald's". Stagione calda e ricerca quindi di bevande fresche, dalla Coca-Cola, di seta nei momenti più caldi sempre, ed una pubblicità fatta di brevissimi frames da film ambientati in zone bollenti e desertiche, alla birra Ceres o alla Beck's, l'originale birra tedesca, la tedesca numero uno in Italia. Tra le auto è molto promozionata la nuova Mitsubishi Colt da 18.315.000 lire, nata per essere la tua prima Mitsubishi.
3: Nuova Mitsubishi Colt, compatta, su misura per te, nata per essere la tua prima Mitsubishi.
0: Tempo di vacanze e di viaggi? Curioso lo spot di Alpitour, sostenuto non solo dal consueto claim "No Alpitour, ai ai ai", ma anche da un testimonial ai tempi di particolare presenza in video, come Emilio Fede, che promoziona il pacchetto turistico Carta Blu delle vacanze Alpitour. E Timeline.
4: Ai ai ai ai ai ai ai ai ai ai.
5: Imprevisto imprevedibile? Alpitour ti dà la carta blu. Se ce l'hai, hai la soluzione. Se non ce l'hai...
6: Ai ai ai.

suona naturalmente tanta musica alla radio nel maggio 1997, preludio del periodo estivo. Il FIBA con Regina di Cuori, 883 con un classico, La regola dell'amico, o Jovanotti con Questa è la mia casa. Tanta la musica dance, i Daft Punk con Run the World, Paradisio con Bailando, Alexia con Ullala, o ancora Ricky Martin con Maria. Molti gli altri successi, Rosana e il suo splendido El Talisman, il successo planetario di Puff Daddy e Faith Evans, I'll Be Missing You, il progetto Vacuum con i Brief, o i raffinati Smoke City con Mr. Gorgeous, e poi ancora gli Hanson con M-Bop, o i The Verve con Bittersweet Symphony, per concludere con i Backstreet Boys e il loro successo planetario Everybody. Sono solo alcune delle canzoni di quell'ormai lontano mese di maggio, e Timeline.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori della radio ufficiale della Dance degli anni 90. Grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio con la nostra macchina del tempo, con Timeline. Abbiamo esplorato il mese di maggio 1997. Vi aspetto in diretta lunedì prossimo a partire dalle 18. Un saluto a chi mi seguirà poi nelle varie fasi replica nel corso della programmazione di Radio Dance Floor. Un saluto grande da Enrico, come sempre enjoy the 90s qui on Radio Dance Floor.
0: Timeline.